0: col correzzo mi assuda. Per un indico e ti basta di ciò.
1: Örök Zöldek a Damkó Rádióban.

chiuso e tu dalla ghiotta qua con voi alla cosa poi salute urci pronto ormai mi accorgo.